in Alemania, 200 in Trentona, 100 in Francia, in Turchia, 91 ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003 ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse,